0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 2:02.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:00.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso,
7: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
0: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Sono le 6:02.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

0: subito il 20% sul resto della spesa negli ipermarket aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: fortissimi. Buongiorno. 9 minuti dopo le 6 del mattino. Buongiorno, Avete dormito stanotte? Da qualche parte ha slavazzato, anzi, ha fatto danni, perché temperature del genere, non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. Vabbè. Signore, signori, in questo lunedì 29 del mese di giugno c'è Giovanni Zanni a farvi compagnia per quanto riguarda queste prime due ore del mattino. Saluto già la Raffa di Ponzano, saluto già Daniele di Campalto che mi ha registrato il messaggio, però non posso mandarlo prima della nostra regina madre, ma assolutamente no.
1: Ma cosa?
0: No.

0: Ciao, guarda, io direi di partire con questa canzone proprio. Troviamo una versione, cosa hai messo nel caffè? Cos'è? Ah, è un ciaccia con Graziano Maraschin, dai, ci sto, lo metto subito.
1: Prima. Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto, buon inizio di settimana, ciao!
0: Ciao, iniziamo con questa canzone, va, che sono già...

Il leggio ce l'hanno fregato? Oh mio Dio! Andiamo in cerca del leggio, per favore! Tra poco l'appuntamento oroscopo, adesso cosa hai messo nel

Sì, ma cosa hai messo nel caffè? Hola, siamo prontissimi. Vi agono i primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, in questo inizio di settimana riceverete ampie e gradevoli attestazioni di consenso per la vostra originalità e per un prezioso suggerimento che darete ad una persona cara. Spenderete con disinvoltura per realizzare un desiderio, incoraggiati da chi vi sta a cuore. Segno del Toro, buttate all'aria le tentazioni di indolenza e non fatevi scoraggiare da ostacoli solo apparenti. Avete tutte le caratteristiche necessarie per centrare gli obiettivi desiderati. Non lamentatevi se aumenta il lavoro, anche il guadagno avrà il giusto incremento. Gemelli, godetevi gli influssi di Marte, sempre presente nel vostro segno. Il pianeta rosso vi garantirà una grande energia fisica insieme ad una buona dose di combattività che potrete adoperare per far sentire la vostra voce in ambito lavorativo.

momento toing toing toing, moleggiato due. Allora, andiamo avanti. Cancro, riflessivi siete nel lavoro. Sarete capaci anche di prendere ottime decisioni. Se operate nel settore del commercio e in quello del turismo, la giornata sarà ottima. Non mancheranno le occasioni per ritrovarvi in intimità con il partner. Almeno voi, Leone, vi attende un giorno molto positivo. In ambito professionale sarà un gioco da ragazzi ottenere gli appoggi sperati e realizzare i vostri progetti con successo. In amore saprete cosa fare per suscitare il giusto interesse di chi vi attrae. Vergine, gli affari, la fretta? In affari la fretta sarà più che mai cattiva consigliera, soprattutto se ci saranno troppi argomenti dati per scontati che meritano invece di essere chiariti con molta calma. Approfittate di un pranzo di lavoro per parlare in maniera tranquilla di questi problemi con tutti i vostri colleghi. E adesso...

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Io aspetto l'estate per le vacanze.
7: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
8: Balliamoci sopra.
6: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

che bella musica che abbiamo in sottofondo stamattina. Ci facciamo accompagnare a canzoni meravigliose in questo lunedì. Buongiorno cari, ore 6:37, siamo in onda con l'oroscopo, altri tre segni dello zodiaco, tocca alla bilancia. Fate un po' di attenzione nella sfera sentimentale, in particolare se state vivendo da poco una nuova relazione affettiva. Sforzatevi di renderla più forte e stabile, dedicando più tempo al partner. Sul lavoro gestitevi meglio. Scorpione, oggi potreste incontrare contrattempi di vario genere, ritardi nelle entrate ma anche spese consistenti per la vostra abitazione. In amore dovrete darvi da fare più del solito per conquistare la persona che vi piace, no? In questo momento incontentabile. Sagittario, la candida luna si troverà nel vostro segno. Grazie a questo influsso vivrete una giornata spumeggiante sotto tutti i punti di vista. Le comunicazioni saranno favorite sia in forma tradizionale sia in forma virtuale.

tre quarti del mattino su Radio Sorriso, ma buongiorno, ben svegliati, siete con noi, siete nella nostra meravigliosa casa profumata, pulita, sentite il profumo di pulito della nostra casa, perché mi occupo anche della casa prima di accogliervi, ragazzi, mica micio bau bau, andiamo a completare l'oroscopo, ultimi tre segni, Capricorno, il vostro umore ballerino vi circonderà di un alone di mistero. La persona che vi interessa non riuscirà a rimanere indifferente a tanto fascino. Vi sarà proposto un nuovo incarico professionale. Prima di accettare, riflettete bene e portate a termine i progetti già iniziati. Acquario, tenerezza e armonia con le persone che vi sono vicine possono regalarvi una bella giornata, facendovi tralasciare irrazionali malinconie per un passato remoto che non può tornare. Sarete in forma smagliante, cari amici dell'Acquario. Pesci, sarete coinvolti in faccende molto delicate oggi, con la luna in aspetto dissonante nel segno del Sagittario. Qualcuno potrebbe farvi una confidenza importante e voi sarete in dubbio sulla possibilità di rivelare questo segreto a fin di bene.

Così ti avrò, questo è il titolo del pezzo. Sono le 6:55, meno 7 alle 5, buongiorno. Aspetta che mi rivolgo al muro, vado a vedere se c'è qualcuno che ha segnato. Gianni Manuela Sandona di Piave, Manuela Noale Venezia, buongiorno anche a voi. Il nostro numero raccoglie i vostri messaggi WhatsApp, le WhatsAppate, ma anche l'SMS e i Telegram allo stesso numero, è 345 48 45 663, massima comunità, insomma. Va bene, tutto a questo numero, così fate poca confusione. Non come me, che sono miliardati i numeri in testa qui al Palazzo della Musica, ogni tanto do un numero per un altro, cioè, do i numeri, insomma. Va bene, andiamo a chiudere questa prima ora con l'ausilio di un pezzo di Morena Santa Maria, ritmo di Fox, vediamo di chiudere. No, ci metto anche Gio Valeriani, dai. Dopo Amici, un dolce Fox, ci metto anche.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Sono le 7:03.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, apriamo questa nuova settimana con gli aggiornamenti dall'autostrada A4. Ci sono code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 in direzione Torino. Verso Venezia invece le code riguardano il tratto tra Pero e Milano Est. Ancora verso Torino code a tratti fra Milano Est e Bivio con la A4 raccordo Viale Certosa. In A8 rallentamenti per traffico intenso tra Bivio A9, Lainate, Como Chiasso e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Non c'è altro, buon viaggio.
11: No, sì.
12: Brava.
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6 euro. €1,89 e salmone norvegese affumicato 200 grammi a €3,99. Lidl, vale davvero.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Un lunedì musicalmente parlando molto bello e sostenuto anche dalle vostre richieste che arrivano al nostro numero di centralone. C'è chi ha contattato il nostro numero da WhatsAppare per fare gli auguri. Oggi l'ho mai detto, dimenticanza mia, oggi si festeggiano due santoni, oltre a San Giovanni, è vero, del 24 di giugno, a distanza di una settimana, insomma di qualche giorno, ci sono altri due santoni, Pietro e Paolo, no?
1: Buongiorno Giovanni, auguri a tutti, Pietro e Paolo, ma certo, e un buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Buongiorno, ciao.

0: Martini su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno. Allora, aspetta perché lui.
1: Ma buongiorno, c'è. Capitano, ma buongiorno Sorrigini. Quanto bello ascoltare la radio con. Ma che bella giornata! Radio Sorriso, la radio più giovane che c'è.
0: No, lei che lei che è nata, non è la radio più giovane che c'è. C'è. Sorriso, però è la radio più giovane che mai, Non bisogna sbagliare il nostro. Tiro le orecchie, te le faccio diventare come Dumbo se me la sbaglio un'altra volta. Allora, caldo record, qui vengono segnalate insomma temperature, oserei dire, mostruose. Stavo leggendo anche il bilancio e l'OMS, sono oltre 1300 i morti in Europa, e poi ci sono stati dei nubifragi e delle grandinate dal Piemonte alla Valtellina. Allora, nella provincia più a nord della Lombardia ci sono stati dei disagi alla circolazione ferroviaria anche per i turisti di ritorno in città proprio per queste cose. L'eccezionale ondata di caldo africano è praticamente nel suo picco. Fino a oggi, lunedì 29 di giugno, le temperature in Italia potrebbero superare la soglia degli oltre 40 gradi e il boom di accessi anche al pronto soccorso. È un bollettino, quello del pronto soccorso. Potete benissimo immaginare, ve lo risparmio. Vediamo un po', allora, forti temporali nel Torinese in Alto Adige, forte maltempo anche in Valtellina, e questo ha provocato i disagi anche alle reti ferroviarie, insomma, che tanti per questi fine settimana, insomma, poi sono weekend di esodo, anche insomma tanta gente si sposta con il treno, ci sono stati i disagi appunto dovuti a questi forti temporali. Attenzione, giornata più calda sarà quella di oggi. Da domani dovrebbe sensibilmente calare un po' la temperatura. C'è un vademecum che noi vi ricordiamo di anno in anno. È il caso che ve lo ricordi ancora? No, perché voi siete bravi. Sapete per quanto possibile come salvarvi alla meglio. E adesso vi salvo io musicalmente parlando, perché vi calo un asso.

Che bella la Rossella Brava, soprattutto con i Casanova e il pieno amore per il nostro amico Super Gigi Triestino. La mia amica Paolette, che ieri mi diceva: ma questa estate, questo primo momento d'estate, mi costerà un occhio della testa. E beh, te credo, l'ondata di caldo estremo avrà presenti ripercussioni sul portafoglio di chiunque, no? Il portafoglio delle famiglie italiane. Secondo quanto analizzato da Assoutenti, ogni nucleo familiare può arrivare a spendere fino a 600 euro al mese in più. Queste temperature malefiche, proprio infernali, hanno costretto i cittadini ad accendere in anticipo, no, tutti gli strumenti che servono, i condizionatori, i ventilatori, poi c'è anche il deumidificatore, no? Ma a pesare sono anche le tariffe per l'energia. Numeri che sono stati rincarati di un 4% in più rispetto all'estate scorsa a causa di questo conflitto del cavolo, no, in Iran, e della chiusura dello stretto di Hormuz. Diventa quindi fondamentale saper utilizzare i propri strumenti al meglio, con le giuste accortezze. Insomma, potete risparmiare, qualcosina. Vabbè, porta pazienza, diceva qualcuno, no? E adesso, per stare belli freschi, noi ci rivolgiamo agli alpini, al territorio alpino, che è solitamente la montagna, no? La montagna è decisamente molto più fresca.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

42 nel rinnovarvi ancora il mio più cordiale buona giornata. Adesso volevo parlarvi di Berardi, di Mimmo Berardi, questo patrimonio del calcio italiano. È vero che gioca nel Sassuolo, è il capitano del Sassuolo dopo tanti anni che la Juventus, la mia Juventus, lo rincorreva, insomma, perché è un bomber, insomma. È stato un grandissimo bomber, e segna ancora. Da sempre cercato, lui ha sempre rifiutato. Ha detto: no, io resto in una situazione ideale anche per la mia famiglia. Squadra minore, Sassuolo è un bel paese, si vive bene, ho modo di curare la mia famiglia senza stress, è vero? Trasferirmi a Torino, Milano, un casino, poi mezzo ad altri campioni. Mimmo Berardi, che ieri ha dimostrato di essere un vero campione anche nella vita, perché a Forte dei Marmi, per una volta, non soltanto luogo preferito a direttori sportivi e agenti, no, per gli incontri del calcio mercato, questa volta a fare notizia proprio notizia che riguarda Mimmo Berardi, autore di un bellissimo gesto, il capitano del Sassuolo, è stato l'unico tra i molti passanti a prestare soccorso ad un ragazzo che era caduto dalla bicicletta ed era rimasto a terra sanguinante, no, sul viale che porta al mare, no, all'altezza di via Cavour. A intervenire, oltre a Berardi, c'è stata anche una certa Elisa, contitolare di un bar della zona. Insieme hanno aiutato questo giovane prima dell'arrivo dell'ambulanza e del trasporto in ospedale. Il Messaggero, da dove io prendo la notizia, ha sottolineato l'indifferenza, c'è ancora indifferenza di tantissima gente, no? Indifferenza di molti passanti, raccontando di sguardi che subito si sono girati all'altra parte quando è successo questo. Potrebbe essere benissimo vostro figlio, vostro nipote la prossima volta. Vabbè, che se la davano a gambe, a passi affrettati, insomma, persone che continuavano a camminare per i fatti loro, non volevano rinunciare ai loro momenti d'estate, sai. Berardi, al contrario, che passava in bicicletta, non ci ha pensato un attimo e si è subito fermato. Bravo Mimmo, io ti riprenderei, ti rifarei la proposta per la mia squadra del cuore anche per questo.

Chi era che la cantava? Che fare dove fa? Caterina Caselli, ecco qua. Allora, si racconta di una serata meravigliosa con Bocelli, nel secondo live del programma estivo in Piazza San Marco con 5.000 persone davanti, insomma, qualcuno di voi, cari amici di Radio Sorriso, è stato in Piazza San Marco in occasione del concertone di Bocelli, L'orchestra diretta da Carlo Bernini, uno spettacolo che segnava praticamente il debutto italiano del Romanza, no? Il 30° anniversario di questo album più venduto di sempre, album italiano più venduto di sempre, oltre 20 milioni di copie nel mondo. Ma pensa te, oh. Bocelli, c'è stata la celebrazione in Piazza San Marco sabato sera. L'evento naturalmente fa parte del programma di concerti in piazza organizzato dal Comune di Venezia con Vela SPA, un cerchio che si chiude a oltre 30 anni di distanza, commenta il sindaco, neosindaco Simone Venturini. Con te partirò è nata qui. E guardate la canzone. Con te. Che figura pietosa sto facendo io. È nata a Venezia, grazie al genio del compianto Lucio 48, che ne ha scritto il testo per poi fare il giro del mondo e tornare idealmente al punto di partenza, no? Anche per questo, prosegue il sindaco, il concerto è stato così particolarmente emozionante. Non è stato solo uno spettacolo, ma anche la dimostrazione che la nostra piazza è il luogo. Chi può smentire il sindaco? Piazza San Marco è il luogo dove la bellezza in tutte le sue forme può trovare la sua massima espressione. Vabbè, son felice per Venezia, son felice anche per Bocelli, insomma. Hola, 30 anni di Romanza, 20 milioni di dischi venduti nel

0: visto Pensami, io pensavo fosse quella di Iglesias. Bacia tutta la mia pelle, si può arrivare alle stelle. È finita la puntata, ragazzi, è finita la puntata, sono le 8 in punto. Io tornerò comunque domani mattina, come al solito, ore 6 qui su Radio Sorriso. Ciao!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché no?

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 8:02.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime vicine ai 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. File alle pompe di benzina in Russia, i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Così Putin nell'intervento al congresso del suo partito. Lo zar annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Spera di minimizzare gli effetti degli attacchi ucraini, sempre più intensi alle infrastrutture energetiche. Calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
7: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso.
2: È il momento di A Pieno Ritmo.
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Iniziamo la settimana con A Pieno Ritmo e con Classe 1, questo bel brano che ormai da un pochino ci accompagna, le voci di Cristiana e Angelo, la Little Tony Family con Siamo Oltre Ogni Pensiero. Buongiorno amici e buon lunedì 29 di giugno. Ridendo e scherzando e anche, come dire, sentendo un po' di caldo, stiamo arrivando praticamente a fine giugno, che archivieremo tra qualche giorno, tra qualche ora, e poi inizieremo luglio e ormai anche l'estate è arrivata a pieno, sempre qui con Radio Sorriso, due ore insieme in mia compagnia, con le vostre dediche, le vostre richieste e anche con i vostri saluti al 345 48 45 663 oppure telefonando allo 0423 73 6680 o 0423 73 6681. Tra poco vengo a leggere i vostri buongiorno, intanto partiamo con una bella mazurka, arriva l'orchestra Ringo Starr con

Mirko Stribioli con Mix Folk Organetto. Saluto l'amico Antonio di Padova e ti dedico questo bel brano, questa bella tarantella di Valentina e Andrea Fiorentini.

Valeria Allegretti con Scialla, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora do il buongiorno all'amico Antonio. Prenditi la libertà di essere felice senza dare spiegazione a nessuno. Buongiorno, allora buongiorno Antonio. Buongiorno anche a Miriam. Buone vacanze Miriam, un saluto anche a Nicola di Ponte sul Brenta. Ciao Nicola, un abbraccio fortissimo. Si continua con la musica. Giuliano e i Baroni con Il ballo del pesce.

0: con il ballo del pesce. Allora io vi ricordo un appuntamento imperdibile per martedì 7 luglio, perché ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra, e sia Rosolina Mare, torniamo in Piazza San Giorgio a partire dalle ore 20:45, si balla su una pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex, ospiti speciali della serata: Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Egnagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance. Presentano la serata Alex e Giusy Mercuri, e allora vi aspettiamo con il Balliamoci Sopra esattamente martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. E vi ricordo anche una cosa molto utile, che l'ingresso è gratuito. Ci vediamo là il 7 luglio.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
3: Sorriso!
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Io aspetto l'estate per le vacanze.
8: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
9: Balliamoci sopra.
7: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Egnagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Mara Demis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercuri. Balliamoci Sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
10: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

Martini con Alle 7, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amico poeta da Gazzo Veronese. Ciao Mario, un saluto forte, grazie mille. E un abbraccio, che sia fresca questa giornata. Ma come dire, anzi no, così scrive: che sia fresca, che sia calda, buona giornata. Beh, buona giornata, però anche oggi sembrerebbe, dando uno sguardo al volo, alle temperature, che come dire faccia caldo. Ora, se vogliamo aprire un momento temperatura, di solito lo facciamo in inverno quando fa freddino, però se volete già dirmi alle 8:37 che temperatura c'è nelle vostre zone, facciamo un momento temperatura estivo. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Luca Big Band adesso con Amici Mai, Quanto Ti Voglio, e ricordati di te, sempre qui su Radio Sorriso.

Ganga Sister con La Volta Buona, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito l'amica Carolina da Conegliano. Conegliano, 30 gradi, hai capito? Cioè, nel senso, mica pochi. E poi Albi da Pradamano a Zoppola, provincia di Pordenone, all'ombra siamo già a 32, ma anche in quel della provincia di Udine l'amica Solidea mi segnala 37 gradi, mannaggia. Ma veramente, ma fa caldissimo, cioè ragazzi, è veramente una roba fortissima. Anna mi segnala un bel caldo, però non mi dice la temperatura in quel di Brescia. Abbiamo capito che anche oggi sarà una giornata calda, quindi solite raccomandazioni: bevete tanto, non uscite. È importante non uscire, è importante, quindi non si deve uscire nelle ore più calde, anche se avete degli impegni, se potete rinviateli, poi nei prossimi giorni sembrerebbe, ma non lo dico forte, e soprattutto spero che siano solo piogge, che le temperature tornino un po' più normali, perché arriveranno dei temporali. Però sapete che quando si parla di temporali ormai si ha un po' di paura di parlarne, perché poi sono temporali molto aggressivi. Comunque fatemi sapere ancora la temperatura che, come dire, gira nella vostra zona al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. Arriva 1, 2, 3, cumbia!

0: diamo il buongiorno alla nostra Tiziana. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovi, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sei pronta a portarmi dell'argomento?
1: Prontissima.
0: Allora via con la sigla. Argomento del giorno.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, oggi dove ci porti? Quali emozioni ci fai riscoprire con l'argomento del giorno?
1: Beh, devo dire che le emozioni di venerdì sera al Sorriso in Piazza, in quel di San Biagio di Callalta, abbiamo avuto i nostri ascoltatori che hanno cantato insieme alle orchestre che sono venute a trovarci, hanno ballato insieme a noi ed è stata veramente una bella serata. Voglio ringraziare tutti, la Proloco in primis e poi i volontari e poi tutti quelli che sono venuti a trovarci, i nostri ascoltatori che non aspettavano altro per, insomma, passare una serata in allegria con Radio Sorriso. Grazie a tutti. E allora, memory anche del concerto di Vasco Rossi di ieri sera a Udine. Si è fatto sentire qualche ascoltatore di Udine?
0: No,
1: raccontando qualche emozione.
0: Chi è andato al concerto ieri sera? Penso, no?
1: Anche perché si devo preparare. No. Questa sera c'è il bis, sì. Come la nostra Iris, sai che lei ama Vasco Rossi, sì. Lo segue in tutte le sue tappe. Allora vogliamo parlare proprio di questo, perché si sa che l'estate è la stagione che porta in giro i cantanti e ci sono dei grossi concerti ovunque, no? Tant'è che a volte ti capita magari la stessa serata due tuoi cantanti preferiti oppure due orchestre.
0: È vero.
1: Ed è difficile poi seguirli. Insomma, noi oggi vi chiediamo, dopo il grande concerto appunto di Vasco Rossi di ieri sera, le emozioni vissute venerdì sera con il Sorriso in Piazza, con Graziano Cianni c'erano e Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso, vi chiediamo qual è stata la canzone dal vivo, la canzone che vi ha fatto venire i brividi e perché? Insomma, un ricordo speciale o una dedica o un momento che non dimenticherete mai. Raccontatecelo con un bel messaggio WhatsApp o, se vi va, con una nota vocale. Le risposte più belle le manderemo in onda su Radio Sorriso, magari le faremo anche ascoltare se ci cantate la vostra canzone preferita che avete sentito a un concerto o una serata in piazza.
0: E allora Tiziana, svelaci qual è la tua, perché adesso ce lo devi dire.
1: Allora, l'ultimo concerto che ho sentito, che sono andata ad ascoltare, era con il maestro Stefano Bollani e poi tantissimi musicisti come Rava, come Antonio, non mi ricordo, un giovanissimo ha cantato Plaisir d'amour. Mi ha fatto venire i brividi. Eravamo alla Rocca Brancaleone di Ravenna, che è circondata dalle mura, e c'era un silenzio e questo Plaisir d'amour, una luna gigante in cielo.
0: Bello, emozione
1: e col pianoforte, guarda, un'emozione fortissima. Quindi per me è Plaisir d'amour, che io non so tanto il francese, ma ci provo a dirlo, ecco, ed è proprio questo. E te invece?
0: E la mia te la faccio sentire subito, guarda, perché io l'ho sentita da una serata e mi sono emozionato.
1: No, veramente?
0: Ciao,
1: mi scappa la bibi! Mi scappa la bibi!
0: Ognuno.

0: Philadelphia, la voce di Rosita, cambia Cumbia Luna, sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 9 e 5 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Città europee bollenti, temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime sui 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui. Calcio, il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0, i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ugura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Sorriso.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale?

I Caramel con 10 ragazze aprono questa seconda ora insieme, sempre qui a pieno ritmo. E allora abbiamo lanciato ufficialmente l'argomento del giorno, dopo i vari concerti grandi che ci sono in giro per l'Italia, ma anche le varie serate, presa ad esempio quella di venerdì sera, proprio con il Sorriso in Piazza, con i nostri ospiti, eccetera. Beh, vi chiediamo qual è stata la canzone dal vivo che quindi avete sentito durante una sagra, durante un concerto, durante una serata, eccetera, che vi ha fatto venire i brividi. E perché? È un ricordo speciale, una dedica, magari un momento in cui eravate con una persona e quindi quella canzone, quella persona, quel periodo della vita, quell'esatta serata vi ha fatto venire i brividi. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681. Se avete voglia di giocare un po' con noi, potete canticchiarci giusto 20 secondi, non di più, perché sennò poi diventa un po' troppo lunga la nota vocale di questa canzone, e così renderemo il tutto più musicale. Interagite con me, raccontateci e portateci proprio nelle vostre emozioni. Intanto io però devo fare degli auguri speciali. Oggi è il compleanno di Barbara, e allora auguri, auguri, auguri, un bacione fortissimo a Barbara, tanti tanti auguri logicamente da parte di tutta la famiglia, da parte di Donatella, da parte nostra. Barbara, un bacione fortissimo, ti voglio bene, ok? Auguri, auguri, auguri. Ecco, questi sono i miei auguri e ti festeggiamo con una bella canzone di auguri, bisogna, quindi ancora tanti auguri a Barbara. E tra poco invece arriva l'amica Miriam di Acerbis.

0: consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
1: E allora dal buongiorno a Miriam, anzi alla dottoressa Miriam, buongiorno.
2: Va benissimo Miriam, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i cari ascoltatori. Io stamattina voglio parlarvi di un problema, il prurito. Che cos'è il prurito? È quella sensazione fastidiosa che spinge il cervello a dare un comando molto preciso, grattarsi. Quindi è un meccanismo naturale del nostro organismo. E al momento noi abbiamo sollievo perché distraiamo il nostro cervello, ma alla fine andiamo a danneggiare la nostra pelle. Parlo di prurito di natura alimentare, prurito dato da problematiche della pelle, ma anche prurito dovuto all'utilizzo dei farmaci. Molte persone assumono farmaci tutti i giorni e purtroppo creano prurito. Chi il caldo peggiora il prurito piuttosto che prurito dopo la doccia. Noi abbiamo un prodotto straordinario, si chiama Allevia. Allevia è una crema che va ad alleviare il vostro prurito, come dice già il nome, ma non si limita a fare questo, non dà solo l'effetto anestetico locale, va proprio a nutrire la nostra pelle in profondità grazie alla bava di lumaca e una serie di oli che vanno a curare, a nutrire proprio la nostra pelle, oltre ad alleviare appunto il prurito. Stamattina io ho preparato per voi un'offerta straordinaria perché vorrei che la provaste tutti. Una confezione di Allevia per voi, 35 euro direttamente a casa vostra, ma, e dico ma, solo per i più attenti, solo per i più veloci, un'offerta straordinaria. Se chiamate adesso lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408 e prenotate anche per il prossimo mese 3 flaconi di Allevia, il prezzo straordinario e speciale per voi è di 59 euro. È un prezzo lancio che non abbiamo mai fatto, ma lo facciamo per voi stamattina. 3 confezioni di Allevia, 59 euro al posto di 105 euro. Avete capito bene? Offerta lancio solo per i più veloci, i primissimi a chiamare adesso lo 030 68 40 408 e per voi trasporto gratuito stamattina.
1: Che dire, grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.

0: L'orchestra borghesi con In bicicletta, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo subito l'amica Concetta da Montichiari cosa ci racconta rispetto a quello che è l'argomento del giorno. Poi vedo una barca di San Pietro, perché è vero, oggi San Pietro, San Paolo, quindi auguri a tutti. E stanotte si facevano e si preparavano le barche con le varie vele poi dispiegate per quanto riguarda la giornata di oggi, poi da lì si vede un po'. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, grandi sorrisini. Buongiorno a te Giovanni, buongiorno a te Tiziana. Niente, io non sono andata da Vasco perché giustamente sono andata a farmi il concerto di Gabriel Ponte sabato sera a San Siro.
0: Che bello!
1: È uno spettacolo unico, è una cosa.
0: Sai quante luci?
1: A me mi piace molto il DJ di Gabriel Ponte. Però la danza delle streghe quando la suona, che la fa finale, ragazzi, è uno spettacolo, veramente. Oltre che c'era caldo, però ci siamo divertiti. Io e Maurizio abbiamo cantato, ballato a scorciacola. Niente, e adesso vediamo un altro concerto, vediamo dove possiamo andare. I concerti d'estate sono bellissimi, però quest'anno con questo caldo veramente è una cosa incredibile.
0: Eh beh, sì, è vero,
1: sentite pure
0: vero,
1: persone
0: vero.
1: Male. Va bene, dai. Un bacione a tutti. Mettetemi gentilmente la canzone di Dillo alla Luna, che mi piace molto.
0: Tra poco te la metto. Grazie mille Concetta, un abbraccio fortissimo. Effettivamente d'estate, come dire, belli concerti, forse con questo caldo un po' meno, però dai, ci dobbiamo adattare. Arriva la voce di Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, Querico El Mambo.
2: Ladies and gentlemen,

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
0: Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Io aspetto l'estate per le vacanze.
9: Io? Per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
10: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
8: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
6: Sorriso.
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti AB Record per questo bel disco del mese, una come te, Marco e il clan. Si continua con quelli che sono i vostri messaggi. Allora, buongiorno all'amica Luigina dalla provincia di Treviso e buongiorno all'amico Albi che mi dice: non sono di Pradamano, sono di Zoppola, poi io ci lavoro a Pradamano. Vabbè, comunque sempre, come dire, Albi, sei sempre Albi, un abbraccio comunque, grazie mille. Ciao Radio Sorriso, sono Carla di Camisano Vicentino, un saluto a tutti, ecco la mia barca di San Pietro e Paolo, pensavo non riuscisse per il troppo caldo, invece eccola qui, un caldo abbraccio a tutti. E devo dire che guardando le vele della tua barca sembrerebbero messe bene, Carla, quindi raccontatemelo voi, perché ho un dubbio, cioè quando ci sono delle vele è positivo, giusto? Cioè, se esce è positivo, raccontatemi un attimo, magari con una nota vocale al 345 48 45 663. Ciao signor Giovanni, sono Simone, vorrei ascoltare Ornella Nicolini con il mercato di Montichiari, grazie mille. Allora, caro Simone di San Martino di Lupari, ti accontento subito, ma vado anche a salutare l'amica Maria Grazia di Tolmezzo. Vi mando la mia barca di San Pietro e Paolo, se è possibile vi chiedo Aspettami lì di Federica Cocco. Saluti e baci a tutti, Maria Grazia da Tolmezzo. E devo dire che sembrerebbe anche questa ben riuscita. Le avete sentite le prossime canzoni? Prima Ornella Nicolini, poi Federica Cocco. Logicamente, dove siete? Beh, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Aspettami lì, Federica Cocco, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Silvano da Luzzana, provincia di Bergamo, e poi buongiorno ancora l'amica Maria dalla provincia di Verona. Saluto anche Bruno, che mi richiede il prossimo brano. Bruno mi richiede Monica Borsato con Merci, e subito dopo Maurizio Russo e Sabrina Pasolini, La tua indifferenza.

La tua indifferenza, Maurizio Russo e Sabrina Pasolini, sempre qui su Radio Sorriso. Che dire, io vi lascio in compagnia di Alex dalle fino alle 12 e vi ringrazio, ci ritroveremo nella giornata di domani, sempre qui su Radio Sorriso, a partire dalle 9, sempre a pieno ritmo. Vado a salutare ancora Silvano che scrive: complimenti a Monica Borsato, bellissima voce. Beh, assolutamente, i complimenti arrivano anche dall'amico Bruno. Noi quindi terminiamo con Fabio Cozzani e Guerriero, e tra poco Alex a tenervi compagnia. Continuerete a parlare di serate e brani che vi hanno emozionato, ma non solo, mi sa che oggi si parla anche dei velieri, perché mi state mandando un po' di foto al 345 48 45 663. A domani, ciao.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Motore, azione. Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Sono le 10 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno, ecco gli ultimi fatti accaduti sul nostro territorio. Meteo su tutto il Veneto, anche per oggi allerta gialla per tutta la giornata, possibili rovesci e temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane occidentali, possibili anche fenomeni intensi come raffiche di vento e locali grandinate. Allerta gialla per temporali sulle Dolomiti occidentali e orientali.
15: A Venezia un comproro è stato chiuso dalla polizia per 15 giorni su disposizione del questore a seguito di un controllo amministrativo che ha evidenziato irregolarità significative nell'attività commerciale, in particolare l'assenza di un registro specifico. Tale documento è fondamentale per garantire la tracciabilità e il controllo delle transazioni, requisiti essenziali per il rispetto delle normative vigenti nel settore.
14: Il gruppo Ali ha presentato il bilancio di sostenibilità 2025, quasi 24.000 megawatt di energia elettrica risparmiati in un anno e più di 53.000 alberi piantati dal 2010. I dati sono stati snocciolati al bosco di Volta Barozzo a Padova, uno dei 14 boschi urbani realizzati grazie al progetto promosso dall'azienda. Il presidente di Ali S.p.A., Gianni Canella.
16: Importante dare anche del valore non solo all'azienda ma anche all'ambiente e alle persone che vivono il nostro territorio. E siamo molto orgogliosi di questa cosa qua perché l'albero è lo strumento più democratico che si può fare per migliorare l'ambiente.
14: Ieri pomeriggio a Venezia, la regata dei Santi Giovanni e Paolo, protagonisti della tradizione remiera veneziana, ancora una volta i giovani in un pomeriggio di sport, passione e tradizione.
15: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound con Elena Cammarone. Sei tutto, i bei moderati del momento. Sorrisini, buongiorno e buon lunedì dal vostro Alex. Ultimo lunedì del mese di giugno, il tempo vola e io sono pronto ad accompagnarvi fino alle ore 12, ricordandovi anche poi tanti bei appuntamenti con Radio Sorriso. Intanto ben ritrovati, spero abbiate passato un buonissimo weekend. E allora partiamo ricordando i numeri 345-4845-663, dove potete inviarci anche qualche audio vocale, oppure le telefonate 0423-7366-80 oppure 7366-81. Francesca Mazzuccato, Sono tua, arrivano le novità per voi su Radio Sorriso.

Francesca Mazzucato, Sono tua, dal suo nuovissimo lavoro discografico. Facciamo un salto, voliamo insieme a Roberta Cappelletti, arrivano Le Nuvole.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore, ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

0: ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Idro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, e soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Idro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!
1: 035 83 17 91 BM Steel, un grazie al nostro mitico Raffaello. Intanto noi proseguiamo. Buongiorno Alex, sono Lori di Agna, se possibile vorrei ascoltare Uffa che Afa di Genio e i Pierrot. Grazie, ti auguro una buona giornata.

In diretta sulle frequenze del Sorriso, la radio della musica da ballo, in questo lunedì 29 di giugno con Alex, ricordo, fino alle ore 12. E allora, siamo pronti ancora con le belle novità del momento. Prima però vi ricordo il numero, potete inviarci anche qualche audio vocale al 345 4845 663. Rossella Ferrari e i Casanova, Sei la fine del mondo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio

La grande tradizione romagnola con il grande evento, la voce inconfondibile di Mauro Ferrara, La Canta e Amico Sole, sempre qui sulla vostra radio, più giovane che mai, in compagnia di Alex. Allora amici, prima di ricordarvi il grande appuntamento del Balliamoci Sopra di martedì 7 luglio, entreremo in dettaglio con tutti gli ospiti, voglio accontentare le prossime richieste. Abbiamo Lucia di Maniago che ci richiede il brano della Franco Bagutti Band, così riascoltiamo con piacere anche la voce di Alessia Dal Cielo, Amor Sincero, un bel modellato begin della tradizione. Subito dopo andremo ad accontentare invece chi mi scrive: ciao Alex, buona giornata, ti mando miliardi di baci, ed è il valzerino che ascolteremo tra poco dalla voce di Valentina Orchestra Paolo Bertoli. Ma adesso ci godiamo questo brano evergreen della musica da ballo, Amor Sincero, sempre qui, sempre e solo su Radio Sorriso.

0: Zan Zan, Paolo Bertoli, miliardi di baci, la voce di Valentina alle 10:47 minuti. Mando un saluto speciale a Loredana e Danilo, grandi grandi amici e soprattutto super ballerini, ci vediamo prestissimo e poi so che ci sarete anche il 7 luglio a Rosolina Mare. Salutiamo anche Luigina di Morgano, mando ancora un bacione grande alla mia Gabri di Vigo d'Arzere, speriamo di vederci prestissimo. E l'amica Luigina mi manda questa foto, questa mi è venuta, eccola, la barca di San Pietro. Ciao Alex, fai gli auguri a mio marito Paolo per il suo onomastico da parte di tutta la sua famiglia e da me che lo sopporto. Grazie Luigina, un saluto, un augurio, un buon onomastico a tutti San Pietro e Paolo di oggi, Intanto noi proseguiamo ricordando questo grande appuntamento, perché ritorna a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio martedì 7 luglio.
1: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra, buttiamoci, buttiamoci, buttiamoci.
0: Lo spettacolo di Radio Sorriso con il ballo, il divertimento, gli speaker di Radio Sorriso, i nostri gadget. Si balla su pista in acciaio sotto le stelle di Piazza San Giorgio, Rosolina Mare. Balliamoci sopra, Radio Sorriso vi aspetta, mi raccomando, perché oltre a me, Max e Diris, ospiti speciali di questa grande serata ci saranno Daniela Cavanna, Marco e Niagara, Giusy Mercury, Diego Zamboni, Veronica Cuneo, Matteo Tarantino e le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. A presentare la serata saremo io insieme a Giusy Mercury. E allora non mancate per ballare su pista in acciaio con ingresso libero sotto le stelle di Rosolina Mare martedì 7 luglio. Balliamoci sopra con Radio Sorriso. Ripeto gli ospiti: Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna, Matteo Tarantino. Insomma, una serata imperdibile. Vi aspettiamo con il sorriso e con tanta tanta voglia di far festa. Eccolo che arriva con la sua baila chica, Matteo Tarantino.

La voce di Daniele Tarantino, 50 primavere, dedicato a tutti gli amici che hanno festeggiato, che festeggeranno l'anniversario. Evviva l'amore, evviva anche gli amici che hanno richiesto questo brano, in particolare Alfredo di Rovolonni, in provincia di Padova, per dedicarlo alla moglie Luisa. 50 primavere, che bello, grandi grandi ragazzi. Si continua ancora salutando Savio dal Brasile, che ci manda un bel saluto, grazie di cuore, un abbraccio fortissimo anche a te da parte nostra ovviamente. Accontentiamo adesso Sonia di Conegliano, che vuole ascoltare il mio mix di Mambo, e allora partiamo con i grandi successi Mambo Italiano e Tubo Fall Americano. Vai che si balla il Mambo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11:05. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, anche il Veneto continua ad essere oppresso dal caldo, anche se da domani si dovrebbe tornare a respirare un po' meglio. Oggi sarà la giornata più calda della stagione. Ieri pomeriggio si è registrata una massima di 39 gradi a Barbarano Vicentino, 38 gradi sono stati toccati nel Veronese a Salizzole, temperature sopra i 35 gradi in gran parte delle località di pianura a causa della nuova spinta dell'anticiclone subtropicale che avvolge l'Italia e mezza Europa.
3: A Venezia un comproro è stato chiuso dalla polizia per 15 giorni su disposizione del questore a seguito di un controllo amministrativo che ha evidenziato irregolarità significative nell'attività commerciale, in particolare l'assenza di un registro specifico. Tale documento è fondamentale per garantire la tracciabilità e il controllo delle transazioni, requisiti essenziali per il rispetto delle normative vigenti nel settore.
2: Il Veneto ha bisogno di aprirsi di più a nuove forme imprenditoriali, ai giovani, all'innovazione e all'imprenditoria femminile, perché oggi c'è un difficile ricambio generazionale, più scarse occasioni per innovazioni stranieri e donne. Secondo CNA, nel 2025 gli over 70 con cariche apicali nelle imprese venete erano 88.554, nel 2015 erano 70.205. L'aumento è del 26%.
3: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Hai capito, Daniele Desideri con Lucia cosa hanno combinato?
1: Questa era Miraggio, Miraggio. A proposito, Lella di San Giovanni Lupatoto, buona giornata a voi. Eccoci la foto che dicevamo.
0: Vedi della... che bel canotto che è uscito.
1: No, sembra una bella nave.
0: Si chiama veliero.
1: Metti la fantasia, no? Sì. Usa la fantasia, è un veliero con due vele.
0: C'è anche Capitan Uncino su e Peter Pan.
1: Esatto,
0: si vede.
1: Peter Pan sta aggrappato alle vele.
0: Lella di San Giovanni Lupatoto che ci manda questa foto che salutiamo.
1: Certo.
0: Devo dire che ti è uscita proprio bene. Cioè, adesso vedi che ha le due...
1: due vette si vedono.
0: I due alberi si chiamano.
1: I due alberi, giusto. La poppa e la prua.
0: No, quella è la testa e la coda della nave.
1: E perché un veliero non ha la poppa e la prua?
0: Sì, certo, ma non c'entra niente con le vele.
1: Non c'entrano?
0: Anche tu hai le poppe.
1: C'è Gianni Drudi con Jessica Pagli, mentre adesso ti faccio la romanzina.
0: Io ho la prua e tu hai le poppe.
1: L'esercito.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza?
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso!
9: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vincenzi, Joselito, Cosacca. Cioè, tu sai chi sono i Cosacchi?
1: Sono bravo.
0: C'entra? Che c'entra?
1: Vincenzi, vincerò.
0: Che ci
1: no,
0: c'entra?
1: Non c'entra niente. Comunque, salutiamo l'amico Savio che è sempre presente. Buona colazione, caro Savio, dal Brasile, che ci scrive, anzi, ci manda una bella immaginetta. Leggo io, leggi tu. Dai, proviamo, provo a leggere io. Hoje tin Tim Yogo do Brasil. Bom dia, feliz semana. Allora, traduci tu che sei brasiliano, il portoghese brasiliano, tu che è spagnolo.
0: Oye, team, io no, questo non lo so cosa voglia dire, ma sicuramente felice settimana, come semana, felice settimana.
1: Buongiorno, buon dia, no, se, e buoni.
0: Ci manda due gattini vestiti con un berretto in lana, allora, con la sciarpa.
1: Sì, perché là è inverno.
0: Freddo.
1: Beh, freddo, oddio, adesso il freddo del Brasile dove abita Savio. Vorrei proprio vedere, capire, no, che freddo è. Però secondo me, io purtroppo l'Italia sappiamo che non è partecipe ai mondiali, no? Quindi li sto guardando proprio così, facendo zapping, non è che sono proprio appassionato quest'anno di mondiali come gli ultimi due. E credo che il Brasile stasera dovrebbe giocare per i sedicesimi o gli ottavi, non lo so, credo. So che il Portogallo è passato battendo l'America.
0: E io non sto seguendo sinceramente.
1: No, no, ma neanche io.
0: Di sicuro un camionista ci manda una foto che dal suo cruscotto del suo camion segna 45 gradi in questo momento. Caspita. Ciao Daniele, se ci stai ascoltando, un saluto a tutti i camionisti che hanno questi cruscotti bollenti alla faccia di Savio. Anzi, vorremmo essere tutti con Savio sotto il bel fresco.
1: Però non mi ha ancora invitato, eh.
0: Non ci ha invitato.
1: Secondo me è un po'
0: pettacchino. Savio.
1: E sei un po' pettacchino.
0: Magari a svernare andiamo lì.
1: Ma guarda, io potrei anche darti una mano a lavorare, far qualche cosa, insomma, 10 giorni mettimi sotto, cioè so fare abbastanza cose, quindi. Poi magari mi spieghi, non è che serva, giusto?
0: Ma devi imparare la lingua, come fai a trasferirti in un altro paese?
1: Ma basta parlare in dialetto veneto, ci si capisce,
0: basta aggiungere la S.
1: Sì,
0: sicuramente. Sei esperto. Paolo Tarantino, io sorriderò su Radio Sorriso.
1: Anch'io.

0: La testa girerà se non fai attenzione. Noi abbiamo sempre dei ballerini esperti invece che ci vengono a trovare nelle nostre feste. Abbiamo visto proprio l'altra sera come ballavano scatenati, malgrado fosse un gran caldo, però sono riusciti a ballare lo stesso.
1: È il loro lavoro, sì, bravi comunque.
0: I ballerini.
1: Della Prestige di Vigo d'Arzere, provincia di Padova.
0: Salutiamo,
1: sì,
0: dai,
1: ciao, ciao a tutti.
0: Stati veramente bravi, ma dicevo anche i ballerini di Radio Sorriso, quelli che ti ricordi quelli che avevano la maglietta ballerino di Radio Sorriso?
1: No, orchestra era scritto Sorriso.
0: Ah, orchestra Sorriso, ma io ho visto ballerino.
1: No, hai visto male.
0: Ho visto Radio Sorriso.
1: Era scritto Resta Sorriso con due R e non tre.
0: Sempre di Sorriso parliamo. E quindi bello, se ci venite a trovare la musica è garantita, quella da ballo soprattutto.
1: Beh, come sempre, certo, ci mancherebbe.
0: È pronto Frank David con Sopravviverò, richiesta da Alfio, e poi una richiesta fatta da te, Max, vedo.
1: La richiesta è mia, personale. Ogni tanto anche noi ci togliamo qualche sassolino dalla scarpa richiedendoci o ascoltando determinate canzoni. Questa è una di quelle. È un po' vecchiotta, devo essere sincero, però a me piace lo stesso sentire lei, Rossella Ferrari e i Casanova con Gli occhi dell'amore.

0: Sì, l'orchestra di Rossella Ferrari e Casanova.
1: Gli occhi dell'amore, quelli che ti vengono quando
0: il coccolone mi arriva, arriva il coccolone. Vabbè, salutiamo Rossella.
1: Sì, salutiamo.
0: E tu saluti Casanova per cortesia, perché sennò sono geloso.
1: Oh, dunque, adesso è arrivato il momento di salutarci. Chi c'è dopo di noi?
0: Il Claude, il Claude della situation.
1: Abbiamo già visto all'orizzonte.
0: Ah, sì.
1: Allora noi ci salutiamo e ci sentiamo domani, ora alle ore dunque
0: 12,
1: 12.
0: Alle ore stesse ore di ieri e di oggi 12, 12:14.
1: Aspetta che è arrivato anche il messaggio di Angelo.
0: Ciao,
1: giusto?
0: Angelo.
1: Anch'io sono diventato proprietario della barca di San Pietro. Buon lavoro, Mattacchioni, sempre in ascolto.
0: Anche quello invece assomiglia più a un gommone, quelli che trasportano.
1: Sì, a un salvagente. Quelli gonfiabili.
0: Vabbè, dai, Angelo.
1: Angelo,
0: comunque bella, dai, bella.
1: Usiamo la fantasia, sì, quando vediamo queste cose. Ci immaginiamo di vedere cose.
0: Due addirittura
1: ne ha fatti lui.
0: Sì, perché,
1: visto.
0: Sì.
1: Vabbè, allora a domani ore 12 vi aspettiamo puntuali. Adesso c'è Renzo Tomassini con
0: Vento dell'Est. Speriamo porti un po' di freschezza, però.
1: Arriva, vedrai che arriva.
0: Ok, arriva. A domani, ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Hit Universal Fun.
7: Disitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 14 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
15: Buon pomeriggio, parliamo di appuntamenti, cominciamo da Verona perché domani mattina sarà presentato il Tocati Festival Internazionale dei Giochi di Strada, quest'anno alla 24esima edizione. Rappresenta una delle più autorevoli manifestazioni internazionali dedicate ai giochi di strada e agli sport tradizionali. Un festival che negli anni si è affermato come modello di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
16: A Castelfranco Veneto torna l'appuntamento con la solidarietà. Domani il Centro Atlantis ospiterà la 7ª edizione della cena di gala A tavola con il cuore c'è più gusto, promossa in collaborazione con la cooperativa sociale L'Incontro. I fondi raccolti durante la serata finanzieranno Buoni Amici Social Street, un progetto di co-housing finalizzato all'autonomia abitativa di persone con disabilità motoria complessa. Ospite d'onore dell'evento sarà il campione paralimpico di alpino René De Silvestro. Le prenotazioni per partecipare sono già aperte sui canali ufficiali del Centro Atlantis.
15: E anche per la pagina degli appuntamenti è tutto. A risentirci alle 15.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

E si riparte per una nuova settimana di viaggi musicali con Oltre Liscio. Bentrovati, buon pomeriggio, buona settimana a tutti voi, cari ragazzi, cari sorrisini belli da Claudio Prospero. E naturalmente immancabile e doveroso, come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Eccoci insieme, si parte! Belli accaldati, rinfreschiamoci il più possibile con la musica. Allora, la compagnia di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo, più giovane che mai. Fuoco alle polveri, beh, anche meno, dai, anche meno. Partiamo, ragazzi, che la musica sia con noi. Vai, caramella, aria e cielo.

insieme con i Caramel, Aria e Cielo. Rinnovo l'augurio a voi tutti, vicini e lontani, cari ragazzi, l'augurio di un buon pomeriggio, buona settimana a tutti, naturalmente con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Buon pomeriggio, auguri ai festeggiati di oggi, 29 giugno, i Santi Pietro e Paolo, a coloro che portano questo nome, anche al femminile ovviamente. Auguri, auguri a voi, auguri ai festeggiati, Mirko ed Elisa, Sunshine.

in reggae, tutta la musica da ballo, certo che sì, con il sorriso, cari ragazzi, il Fox con Millie, una notte alla faccia dell'amore.

insieme con Milli e una notte alla faccia dell'amore. Arriva la cumbia, arrivano delle caldi notti d'estate. C'è

Quarto disco e notti d'estate. Bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi. Orbene. Sentite un po', non so se possa essere veritiera o meno, l'abbiamo trovata, però i dubbi ci sono. Cosa è successo? Da 10 giorni nella città di Lagos de Moreno, nello stato messicano di Jalisco, un fantomatico giustiziere si aggira nella notte per riportare la legge nelle strade. Sono almeno 5 gli uomini trovati legati con nastro adesivo ai lampioni della città, con accanto le moto che avrebbero rubato. La polizia lo cerca, mentre il web lo ha già ribattezzato Batman, visto che agirebbe nella notte con il favore delle tenebre. Tra dubbi anche sulla plausibilità della storia, che sembra confezionata apposta per fare impazzire i social. Il primo caso risale al 13 giugno. Da lì, nell'arco di una decina di giorni, altri 4 episodi simili. Gli uomini vengono immobilizzati ai pali stradali, sempre con lo stesso nastro adesivo. Ma non è tutto. Su molti di loro compaiono anche scritte e disegni sul viso. Baffi, vibres da gatto e la parola spagnola per ladro. Le moto parcheggiate accanto a loro servono da prova del crimine, una sorta di gogna rilanciata poi sui social. In una delle foto si vedono 2 uomini legati schiena contro schiena a un palo e con un cartello rosa sopra le loro teste.

Franco Bastelli, Messico, Messico. Cari ragazzi, cari sorrisini, naturalmente nel nostro viaggio musicale odierno, come sempre e quotidiano, protagonisti anche voi con le vostre selezioni, con le vostre selezioni musicali attraverso lo 0423 73 66 80 e 81, e della linea diretta con lo studio. Per chi invece utilizza la messaggistica, gli SMS, WhatsApp, il 345 48 45 663. La baciata con Diego Zamboni, insieme a Diego Zamboni, sei unica.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Sorriso.
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Bugiarda, protagonista Marianna.

con Davide Salvi, la Mazzurca Serri. Le 14:41 di questo lunedì di fine giugno, lunedì 29, le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda gli sms WhatsApp, 345 48 45 663. Subito in quella di Bassano, salutando Gianna, mi richiedi Profeta non sarò, l'ascoltiamo con l'interpretazione di Michele Rodella.

con Giuliano e Barone, l'interpretazione di What a Wonderful World. Andiamo, facciamo tappa in quella di Trieste, vado a salutare Franco, mi richiedi una baciata, la scelta è allora protagonista, ecco la Roberta Cappelletti, Se fosse amore.

Sonia Mori. Sonia Mori in capo al mondo. Andiamo, facciamo tappa a Belluno per salutare Dina. Mi richiedi Dina un passo doble cantato. E allora la nostra scelta verte su Ringo Story con Il duro dell'arena. E un salutone per lo staff e per tutti gli ascoltatori. Ringo Story, Il duro dell'arena.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
5: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
7: A Voci del Territorio quest'oggi parliamo di viabilità, parliamo di progettualità, l'autostrada dell'Alto Adriatico, rete autostradale moderna e sostenibile. Abbiamo con noi, ed è un piacere accoglierlo, il presidente Marco Antonio Monaco, a cui do il buongiorno e benvenuto.
8: Salve, salve.
7: Parliamo e si parla molto di terza corsia. Che punto sono i lavori?
8: Il progetto esecutivo dei lavori del tratto Veneto, quindi un potenziamento di 25 chilometri tra Porto Gruaro e San Donà, il progetto è ormai pronto, sarà approvato entro la fine dell'anno e i lavori inizieranno nel primo trimestre del 2027 e termineranno entro il 2031.
7: Quali sono state le difficoltà fin qui nella realizzazione di quest'opera?
8: Beh, la difficoltà principale è stata di carattere autorizzativo, perché nelle more della approvazione del progetto abbiamo dovuto comunque attendere una serie di passaggi per ottenere l'affidamento della concessione, per quindi far approvare il progetto esecutivo del progetto, il piano economico finanziario, della concessione, e poi dopo affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. Quindi un iter molto lungo che però stiamo avviando e anche definendo, quindi siamo soddisfatti per questo motivo.
7: E allora io ringrazio sentitamente il presidente Marco Antonio Monaco per essere stato con noi e per queste anticipazioni. Grazie, buon lavoro.
8: Grazie a voi.
5: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
9: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale! Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo.
4: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.

Terra Losi, buona continuazione di pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, oltre il liscio, il nostro viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Buona continuazione a voi tutti, naturalmente per le vostre canzoni, per le vostre scelte musicali, lo 0423 73 66 80 e 81. SMS WhatsApp 345 48 45 663. Proseguiamo la nostra prossima tappa musicale, ci porta in quel di Udine, la Variano, salutando Antonio, con Frank David protagonista, Un giorno mi dirai. Dalla Variano poi a Cavarzare, andando a salutare Roberto con Rossella Ferrari, suoi Casanova, Il canto del mar.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

insieme con Rossella Ferrari, i suoi Casanova, il Canto del Mar. Andiamo, facciamo tappa in quella di Tezze sul Brenta. Vado a salutare Tarcisio insieme con gli amici del gruppo

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: State ascoltando Oltre il Liscio.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Proloco, comuni.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto.
1: Sorriso!
9: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

La Chisomba insieme con Luciano Lanzi, La vita che verrà. Le 15:43, proseguiamo, facciamo tappa in quella di Verona, per l'esattezza a Casaleone, con Luca, Luca che saluta e dedica a mamma Flora i pompieri di Viggiù, protagonista Sabrina Salvestrina. Poi andiamo in quella di Musili di Piave salutando Rosa, il brano che mi richiedi è già passato, protagonista Stefania, sempre l'orchestra Sorriso, a seguire Vieni con me.

Lucia con Lucia, la voce di Lucia, Marea di Cuori Group e un mix con le canzoni di Mina. Poi tappa in quella di Ragogna salutando Nina con Gnocchi d'Amor, una notte d'amore, Sdrendole.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 2 km tra il bivio A1 Nord direzione Capodichino ramo D e nodo A1 Acerra Fragola per incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di 5 km tra Castel San Pietro e Imola per incidente. Entrata consigliata verso Ancona e Imola, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Castel San Pietro. È tutto.
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sorriso!
13: Edizioni Mama Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Federica Cocco, protagonista con Pensiero d'amore. Sorrisini, nella parte conclusiva del viaggio musicale odierno, il nostro ultimo chilometro, bene, l'ultimo chilometro che ci porta ad Oriago, andando a salutare Adelio e Marilena. Una buona giornata anche a voi, una buona settimana. I Rodigini protagonisti con L'amore fa paura. Poi tappa in quella di Verona, andando a salutare Pietro con un ritmo buono.

il Ciaccia con Davide e i ragazzi del sole Ciappacqua. Rotola d'estate, Giusy Mercury con Giorgio Manetti. Giusy Mercury sarà tra gli ospiti il prossimo 7 luglio a Rosolina Mare con il Balliamoci Sopra in piazza San Giorgio. Dalle 20:45 si balla su piste in acciaio sotto le stelle, l'animazione di Iris, Max ed Alex. Graditi ospiti in questa bella serata di Rosolina: Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Ignagara e Daniela Cavanna. Le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance presentano Alex e Giusy Mercury. Martedì 7 luglio in piazza San Giorgio a Rosolina Mare, Balliamoci Sopra con Radio Sorriso. Ritorna il grande spettacolo di Radio Sorriso, l'ingresso è gratuito. Rotola d'estate, Giusy.

0: siamo in addirittura d'arrivo per quanto riguarda il viaggio musicale di oggi, di oltre lì. Cioè, eccoci in addirittura d'arrivo, siamo proprio ai titoli di coda. L'appuntamento che naturalmente si rinnova per domani dalle 14. Saluto anche la signora Carlotta, tutta trafelata, appena arrivata. Buon pomeriggio.
1: Lei è trafelato, signor Claudio? Io sono calmissimo.
0: Lei sapeva che c'erano dei tempi ben precisi, ben prestabiliti. Lei non era puntuale al nostro tête-à-tête.
1: Non stiamo parlando di puntualità, stiamo parlando di trafelazione.
0: Ah,
1: molto trafelato. Io, come può vedere, sono proprio.
0: Sì, lei tranquilla, beata.
1: Perché le ho detto. Io di là mi riunifico alle 20, alle punto 22. Dopo essermi riunificata, ho bisogno di un attimo per prendere sulle mie quattro strasse e venire di qua, signor Claudio. Mi scusi,
0: Lei è una donna proprio per tutte le stagioni, per tutte le stanze.
1: È detta così, non è che sia proprio edificante.
0: No, ho fatto apposta. Ho fatto apposta.
1: Perché lei è un uomo da marciapiede.
0: No, signora Carlo! Ma con questo caldo, signora Carlotta, bruciano pure i marciapiedi. Questa poi le piace, signora Carlotta.
1: È andato a rinfrescarsi nel fine settimana. È andato in piscina.
0: Sì, sì.
1: È andato.
0: Sì. Abbiamo
1: a farsi sventolare.
0: Signora Carlo, ma ci vorrebbe però, vero? Sì.
1: Ci vorrebbe.
0: Mamma
1: sì,
0: mia, mamma mia.
1: Sì, io non capisco, mio caro signor Claudio.
0: Io la saluto. Cosa c'è? Cosa c'è?
1: Signor Claudio.
0: Cos'è successo? Niente.
1: Non lo so.
0: Va bene. Allora ci fermiamo qui, ragazzi. Noi ci salutiamo con Alvio ed Elena, che saluto anche con affetto. Ciao ragazzi, sulle note di Tink. Tra poco Carlotta che vi accompagnerà dipingendo tutti i colori della musica. I colori saranno un po' anche anacquati visto le temperature.
1: Vabbè, si sciolgono.
0: Ci sciogliamo anche noi.
1: Tutto il cappuccio della felpa col colore dei capelli che è colato.
0: Vede.
1: Andando in giro come una straccione.
0: Vabbè, e poi stasera lei c'è anche la TV dalle 20:30, lo ricordiamo.
1: Straccione, mi sono portata via tutto il materiale per un delicato restauro.
0: Restyling. Vabbè. Allora poi stasera, se lo gradite, è a gentile richiesta dalle 20:30. Buona continuazione di ascolto, ragazzi. Buona serata a tutti voi, ci sentiamo domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab, amarsi è facile! AdTab.
8: Ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Sorriso. Radio Sorriso.
11: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
12: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
13: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Il buon pomeriggio a tutti voi cari amici sorrisini da parte di Carlotta. Inizia adesso I colori della musica con un po' di energia in compagnia di Valentina e Andrea Fiorentini. Questo bel mix di canzoni americane, belle toste. Come state sorrisini con questo caldo? Vi state mantenendo idratati? Per quanto possibile un po' al fresco, non eccessivamente, che lo sbalzo di temperatura fa male, però insomma un po' più caldo di fuori, un po' più freddo di fuori sarebbe meglio avere in casa. Mi raccomando, attenzione, bevete un po' d'acqua, metteteci dentro qualche elettrolite se necessario e state tranquilli e beati che poi il caldo come arriva passa pure. Mentre qui su Radio Sorriso facciamo del nostro meglio per mandarvi un po' della nostra aria condizionata qualora ne siate sprovvisti e tanta bella musica per non pensarci. Allora anche voi afferrate i vostri telefoni e chiedete la canzone che avete voglia di ascoltare per esorcizzare questo caldo terrificante, chiamandolo 0423 736 680 o 736 81, oppure mandandoci un messaggino al 345 48 45 663. E adesso via le danze, sempre con una discreta scorta di idratazione a portata di mano, c'è Marianna Lanteri con la Mazzurca dell'Otto.

E si sente già più fresco grazie alla baciata ghiacciata con l'Orchestra Filadelfia qui su Radio Sorriso. Cari amici sorrisini, oggi mi sembra di capire che si sia parlato di quella canzone che dal vivo vi ha fatto battere il cuore. È così? È così? Perché ho trovato un po' di confusione sui file dove normalmente scriviamo gli argomenti del giorno, quindi non sono sicurissima. Vabbè, comunque, signori miei, cari sorrisini belli, andiamo avanti con le vostre richieste che sono la cosa più importante di questo programma. E allora andiamo a Marghera, dove c'è Maria che voleva salutare la sua amica Mirella con la canzone di Mister Domenico, Quelle notti. E allora facciamola partire senza ulteriore indugio.

E dall'amico Franco di Trieste che ci ha richiesto Luna Argentina, Ricky Renna su Radio Sorriso, le 16:56 minuti. Allora, senza ulteriore indugio, andiamo a salutare anche Renata. Malcontenta per Renata, arriva Lillo Baroni con la sua versione di Per Sempre Sì.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e un minuto. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. A livello europeo nel 2025 il record di pressione fiscale spetta alla Francia, seguono la Danimarca, il Belgio, l'Austria e l'Italia, dove l'impatto maggiore si registra tra Lombardia, Lazio e Campania. Questo mentre gli evasori sottraggono all'erario 107 miliardi all'anno. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
3: Italia 43,1% del prodotto interno lordo, superiore sia alla media europea che ai livelli registrati da importanti partner economici come la Germania e la Spagna. Tra l'altro il 30 giugno è uno degli appuntamenti fiscali più gravosi dell'anno per il sistema produttivo italiano. Questa scadenza comporta per le imprese 23 miliardi di euro, pari a un punto di prodotto interno lordo. Accanto a questo quadro emerge però un rafforzamento di quella che è l'azione di contrasto all'evasione fiscale. Nel 2025 il recupero delle imposte non versate ha raggiunto il record storico 36 miliardi e 200 milioni, con un incremento di quasi il 44% rispetto al 2022.
2: Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, domani saranno 27 le città con bollino rosso, tra cui Venezia, Milano, Roma. Il blackout che ieri sera ha colpito il quartiere Guizza di Padova è dovuto alla mancanza di dispersione di calore dei cavi interrati. Lo fa sapere Enel. È tutto.
0: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736 80.

0: Shell anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sorriso!
4: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina, ci dice Lara Agostini, e voi cosa state immaginando, cari amici a casa, eh? Allora, oggi mi è venuta in mente questa cosa che tra un po' inizia, e vuoi dire tu, mio Dio, come fa a saperlo? Dovrebbe iniziare il torneo di Wimbledon, almeno che non sia anche già iniziato. Solitamente non è da fine giugno fino alla metà di luglio, ecco, vabbè. Comunque, non che la cosa mi dia particolare emozione, però ho trovato un articolo molto interessante che parla delle strane regole di stile a cui è soggetto il gioco del tennis. Ebbene sì, magari tutti, chi è molto appassionato lo sa, chi non è appassionato magari non sa questa cosa, ma nel gioco del tennis ci sono tutta una serie di regole di stile che variano poi anche dal luogo, in base al luogo in cui ci si trova. Ad esempio, proprio partendo da Wimbledon, è una cosa che apparentemente sanno tutti, io non ne avevo la più pallida idea: a questo torneo si gioca solamente vestiti di bianco, attenzione, non avorio, non panna, ma bianco candido, dagli abiti alle scarpe, ed è una cosa che va avanti dalla fine dell'Ottocento, bandito qualsiasi altro colore. Per quale motivo? Beh, perché in epoca vittoriana le macchie di sudore erano considerate poco eleganti. Beh, non che adesso siano proprio stilose, effettivamente. Sul bianco queste diventano molto meno visibili, quindi è una questione un po' di etichetta. Che ne dite? Voi vi vestireste tutti di bianco per andare a Wimbledon? Beh, sicuramente meglio di bianco che di scuro, con il meteo che c'è ultimamente, va? Andrei Souvenir adesso per voi, con gli altri siamo noi.

Le voci di Elena Cammarone e Roberto Polisano con Mio Amore. Vado a salutare chi mi ha richiesto questo brano. Ciao Luca, sono Enrica di Treviso. Per favore potrei ascoltare la canzone Mio Amore di Polisano e Cammarone? E la dedico al mio amore Patrick, che tra 55 giorni torna dalla sua missione in Iraq. Sempre gentile e fai tanta compagnia. Grazie mille Enrica, e naturalmente felice di avere accontentato questa tua richiesta musicale. Dai, conta i giorni, ma vedrai che presto passeranno e il tuo Patrick tornerà. Tra l'altro immagino che sia un militare sicuramente, o dell'esercito o dell'aeronautica, presumo, ecco, vado un po' così a sentimento. E bello davvero, e davvero un gran bel lavoro, di tutto rispetto, assolutamente. Ti saluto e ti abbraccio fortissimo. Saluto anche Giovanna da Verona, che in merito all'argomento del giorno, lei mi scrive: per me l'emozione più grande l'ho provata con il Va Pensiero in Arena, indimenticabile. Ciao Luca, Giovanna da Verona. Ebbene sì, l'emozione dell'Arena di Verona, una cornice stupenda, e poi insomma un Va Pensiero, tanta roba, ecco, tanta roba davvero, cara Giovanna. Condivido con te pienamente. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali, e vado a salutare l'amico Luca da Milano, che mi scrive: buonasera omonimo, ben arrivato. Grazie mille Luca, grazie mille. Se poi mi metti Notti ad Agadir di Omar Codazzi, per piacere. Non so se è già passato lui, anche se c'è un altro brano cantato sempre da Omar Codazzi, ma io ti accontento con molto piacere, carissimo, perché il brano che mi hai richiesto può andare in onda senza problemi. Quindi Omar Codazzi con Notti ad Agadir per Luca da Milano. Ciao caro.

E abbiamo ascoltato Igor Chimetto, Una nuova luce, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare chi mi ha richiesto questo brano, l'amico Cristian da Padova. Ciao Cristian, una buona serata, grazie per aver telefonato allo 0423 736680. Ma continuiamo, andiamo adesso a salutare Sergio da Milano, che oggi è il suo compleanno, per cui tantissimi auguri Sergio da parte di tutti noi di Radio Sorriso, e si autodedica una canzone, ecco, È la mia vita, brano naturalmente di Albano, e noi ce l'ascoltiamo interpretato da Gianni Dego. Caro Sergio, tanti auguri, e il brano è tutto per te.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
12: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

E rientriamo in diretta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre la voce di Luca a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di sera. Io mi scuso con Beniamino Di Conco. Caro Beniamino, io purtroppo questo brano che tu mi stai scrivendo non lo trovo, non ce l'abbiamo. Il titolo purtroppo o non è corretto o non è il titolo che noi abbiamo nei nostri palinsesti. Ecco, quindi ti chiedo di trovare un altro brano, gentilmente. Io sono qui per accontentarti con molto molto piacere, però il brano che mi hai scritto ho controllato ovunque e non c'è davvero, e ti ringrazio e sono qui per te fino alle ore 20. E saluto naturalmente Maria Di Gaglio con la figlia Lorena, che mi hanno richiesto Pelle di Nuvole, Davide Montali. Un abbraccio forte, carissime. Tra l'altro Maria Di Gaglio mi diceva che lì in quel della montagna ha anche un po' piovuto e quindi si sta freschi e senza danni. Speriamo che anche qui arrivi la pioggia, ma senza portare danni, assolutamente. Noi continuiamo con la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, e vado a salutare l'amica Erminia di Brescia, che mi ha telefonato allo 0423 736680 e mi richiede il prossimo brano, una bella rumba, Franco Bastelli con Amore Ma Poi. Ciao Erminia!

0: Abbiamo ascoltato Al Rangone con Felicità e vado a salutare l'amico Tony Merica che aveva il piacere di ascoltare questo brano e dedicarlo all'amica Anna Di Mestre, che è una nuova amica, è una sua vicina di casa. Ecco, l'amicizia viaggia a gonfie vele e voglio dedicare la canzone Felicità. Ecco, io ho scelto appunto Felicità di Al Rangone. Caro Tony Merica, un abbraccio a te e un abbraccio anche alla tua amica Anna, la tua vicina di casa. Assolutamente. Ascoltiamo questo audio che ci è arrivato dall'amico Adelio di Oriago e saluto naturalmente anche la Marilena. Sentiamo un po' in merito all'argomento del giorno.
1: Caro Luca, eccolo. Sono Adelio di Oriago.
0: Ciao caro.
1: Allora, la mia canzone che mi ha ancora adesso, dopo tanti anni, ancora mi mette un po' di effervescenza, come si vuol dire, è una canzone di Don Bacchi, è L'Immensità.
0: Ah. Non so,
1: mi ha sempre... io quando spengo la luce l'ascolto nel silenzio, tu segui che ha delle parole meravigliose.
0: Condivido.
1: La canzone è fatta proprio, è una poesia, devono essere poesie cantate, deve avere poi per via delle opere, beh, io e te allora le conosciamo tutte perché mio padre era partito per le opere.
0: Lo so, me l'hai raccontato. Ciao Adelio, ciao caro, grazie mille per aver condiviso il tuo pensiero in merito appunto all'argomento del giorno, ecco, che vi stiamo appunto chiedendo, ve lo ricordo, qual è stata la canzone dal vivo che vi ha fatto venire i brividi e perché. Vado a salutare anche l'amico Beniamino di Conco, lo vado a risalutare nuovamente e finalmente lo posso accontentare con la sua richiesta. Questo bel valzer, orchestra Sorriso con Altri Tempi. Ciao Beniamino, un abbraccione forte e una buona serata.

0: Una bella begin, Marco il Clan, guardami negli occhi per chiudere la prima oretta insieme, ci risentiamo tra pochissimo, Sorrisini, per la seconda oretta. Naturalmente saluto l'amica Rita di Udine che mi ha richiesto questo brano. Un caro saluto Rita, grazie mille, un saluto naturalmente alla figlia Antonella e anche all'amica Anita.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
6: Sorriso
7: Radio Sorriso 0423 736 680.
8: Sono le 18:59.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Una buona serata da Mattia Venini. 6 morti e diversi feriti in una casa famiglia della Bassa Sassonia in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il presunto assassino è stato fermato insieme a 2 donne, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'ipotesi di una tragedia familiare, in corso verifiche della Farnesina sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Altri 2 morti per il caldo, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale a Genova. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, ma in diverse regioni sono in arrivo piogge e temporali. Ieri in Lombardia 11.000 accessi in pronto soccorso. In Venezuela 1.450 morti accertati e 3.150 feriti per il terremoto che ha colpito il paese mercoledì, e la terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 si è abbattuta su Caracas. Interrotti i soccorsi della mamma e dei figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ancora contro Trump, bloccato il licenziamento della procuratrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinata dal presidente per presunte irregolarità sui mutui ipotecari. Per i giudici l'indipendenza della banca centrale è essenziale, la Casa Bianca promette battaglia. Paura oggi pomeriggio in Toscana, dove un treno regionale è uscito dai binari lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Il problema è in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano, nel Fiorentino. A bordo c'erano 50 persone, nessuno è rimasto ferito. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Per i mondiali di calcio scendono ora in campo Brasile e Giappone alla caccia degli ottavi, alle 22 Germania-Paraguay. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sorriso
7: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batti cuore Roberto Polisano, e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per il brano del mese. Ben ritrovati sorrisini, per chi si è messo l'ascolto da poco, le 19:07, sempre la voce di Luca a tenervi compagnia con cocktail di sera e naturalmente la tanta bella musica delle grandi orchestre italiane. Vado a salutare subito Caterina Dagonars che mi augura una buona notte e mi dà un consiglio: mettere il cuscino in freezer. Bella questa, devo dire, è davvero molto molto bella. Caterina, ciao, una buona serata e grazie mille per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Vi voglio ricordare su Disney un appuntamento importante che ormai manca davvero molto molto poco, perché martedì 7 luglio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra a Rosolina Mare a Piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex. Ospiti speciali della serata, beh, tantissimi: Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Daniela Cavanna e Marco e Iniagara, che ci ascoltiamo tra pochissimo. Con le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance presentano la serata Alex e Giusy Zenere, e naturalmente vi ricordo che l'ingresso è gratuito. Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso gratuito. E adesso ci ascoltiamo uno dei protagonisti, uno degli ospiti che ci sarà, Marco Iniagara con Oro.

I girasoli con il silenzio. Vado a salutare l'amica Mira da Trieste, un abbraccio carissimo, voleva dedicare questo brano al suo fidanzato e noi l'abbiamo accontentata. Ciao carissima, un abbraccio forte forte forte ed è sempre un piacere sentirti. Saluto anche Sandra da Gemona del Friuli che mi manda il pensiero della notte e mi scrive: e quando arriva la notte quelle che contano sono le persone a cui pensi, quelle che fanno parte del treno della tua vita, le altre sono solo passeggeri scesi alla prima stazione. Davvero un bel pensiero, cara Sandra, grazie mille davvero. E adesso continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Tiziano dalla provincia di Verona che mi ha richiesto il brano La Monachella. Io ho scelto per te, carissimo, la versione di Mario Riccardi, questo bel mambo, scusate, Monachella. Ciao Tiziano.

Dammi la mano, Manuel Rodi, sempre qui su Radio Sorriso. E proprio oggi, c'è un grande compleanno. Ebbene sì, oggi è una giornata speciale per Manuel Rodi, perché è un artista poliedrico e sempre in movimento. Ha saputo costruire nel tempo un percorso fatto di musica, spettacolo e grande energia sul palco. Con il suo stile coinvolgente e la capacità di intrattenere il pubblico, continua a portare vitalità e divertimento in ogni sua esibizione. Tanti cari auguri di buon compleanno, Manuel, da tutta Radio Sorriso. E rivado a salutare Tiziano dalla provincia di Verona, per il quale mi scuso, però, caro Tiziano, non avendo specificato il nome dell'artista, il nome dell'orchestra in questo caso, io ho scelto per te appunto un brano dal titolo che mi hai dato. I girasoli purtroppo erano già passati, quindi non ti avrei potuto accontentare, però ti ho accontentato comunque con il brano. Mi scuso se non era quello che avevi richiesto, però mi raccomando, cari sorrisini, ricordate, anche se avete piacere di ascoltare il brano anche di un artista specifico, scrivetecelo, che così noi andiamo sul sicuro e non sbagliamo. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Walter di Buia, che oggi è un po' giù, non sta molto bene, un po' triste, e vuole tirarsi un po' su, e mi ha richiesto la voce di Patrizia, questa bella Begin con Buonanotte, amore mio. Ciao Walter!

0: Questa bella polca, Luigi Gallia con Rossina, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Maria di Mira che mi ha telefonato per un saluto. Una buona serata Maria e a presto di sentirci. Saluto anche Mario da Cazzo Veronese, il poeta che mi scrive che la sera porti aria fresca e buon riposo. Forza che domani sarà meglio. Dai, forza, forza. Soprattutto speriamo che arrivi un po' di fresco, caro Mario. Grazie mille e una buona serata. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme. Sempre mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. E fermi lì e non vi muovete, a tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera. L'inflazione

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

tutta l'Italia, Alex ODJ, il nostro direttore. Altro appuntamento da ricordare che verrà, che vedrà proprio partecipe il nostro direttore Alex insieme ad Iris e Giovannino, e il sorriso in piazza, questa volta a Jesolo in provincia di Venezia, in piazza Torino. Giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino. L'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo giovedì 23 luglio dalle ore 21. Sorrisini non mancate. Vi ricordo i contatti telefonici, qualche spazietto musicale ancora disponibile prima delle ore 20: 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Adesso è il momento di un bel foxtrot. Laura Piunti con La bicicletta.

0: con questa bella novità 2026, bugiarda, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E adesso andiamo ad ascoltare un messaggino vocale che è arrivato al 345 4845 663.
1: Buonasera Radio Sorriso.
0: Buonasera.
1: Sono Mara da Mesola.
0: Ciao Mara.
1: Vorrei per cortesia, se sono ancora in tempo,
0: certo,
1: fare gli auguri a mia figlia Anna, che è il suo compleanno.
0: Auguri Anna.
1: Ti ringrazio. Mi metti la canzone che vuoi tu, ok? Grazie, buonasera, ciao.
0: Ciao Mara e tanti auguri a tua figlia da tutti noi di Radio Sorriso e per tua figlia Anna, buon compleanno, Mary ed Elisa, questa bella cumbia. Auguroni!

E con questo bel valzer siamo arrivati ai saluti. Indaco Daniele Marcomini e Fiorenzo Tassinari, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ebbene sì, bene sì. Queste due orette sono passate piacevolmente con tanta bella musica. Voglio ringraziare anche l'amica, l'amica Anna di Sassuolo, che mi ha telefonato proprio per farmi i complimenti, perché ha detto che oggi ha trascorso delle ore piacevolissime ascoltando davvero tanta bella musica. Grazie mille Anna, ma dobbiamo ringraziare anche gli ascoltatori sorrisini, perché anche grazie a loro, Anna, hai ascoltato della bella musica, perché hanno fatto queste belle richieste musicali. Un abbraccio, una buona serata. E per quanto mi riguarda, ci risentiamo sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di sera. Vi lascio in compagnia di Alex con Sorriso Grandi Firme, e in TV sapete che trovate Carlotta dalle ore 20:30 con A Gentile Richiesta, naturalmente su Sorriso TV. E ci ascoltiamo una bella baciata, Diego Zamboni con Muchacha, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e vi saluto e come sempre fate i bravi ma non troppo sorrisini. Ci risentiamo sabato, ciao, buona cena, buona serata e un abbraccione forte, forte, forte.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 19:59 minuti.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano sul nord Italia, tuttavia sta invecchiando e il suo indebolimento permette ad aria umida di formare locali rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi, Prealpi ed anche sulla Valpadana centro-occidentale. Ma il caldo è ancora intenso, si fa sentire in giornata ma anche nella notte e all'alba. Domani il tempo sarà solato al mattino, ma nuova instabilità si presenterà sui settori montuosi a partire dal pomeriggio. In serata qualche fenomeno potrà interessare anche le aree di pianura occidentali della Lombardia. Il gran caldo intenso sarà in attenuazione da metà settimana. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
19: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Sorriso.
6: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
7: Certo, le mie mani.
6: Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
7: Le mie mani ti vorranno ancora.
6: In compagnia di Alex.

musica leggera italiana apre il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Abbiamo iniziato veramente in maniera romantica, magica, un sorriso dentro al pianto, la voce di Alida Ferrarese. Ancora buonasera cari sorrisini e buon inizio di settimana, buon inizio di settimana che ci porterà al mese di luglio, tra l'altro, quindi giugno, olè, è già volato, ahimè. E allora parliamo di questo bel brano che abbiamo appena ascoltato, un sorriso dentro al pianto, con un ricordo speciale a questa artista che abbiamo veramente amato e che ameremo per sempre. Un brano scritto da Francesco Gabbani proprio per Ornella Vanoni. È un successo che è uno degli ultimi appunto di questa grande artista, che poi è stato anche reinterpretato dallo stesso in versione maschile. Un sorriso dentro al pianto, e facciamo anche i complimenti ad Alida Ferrarese per l'ottima interpretazione. Andiamo avanti con Roberto Tagliani, ascolteremo un brano di Diodato del 2020, brano con il quale vinse il Festival di Sanremo. Avrebbe dovuto presentare l'Italia poi all'Eurovision Song Contest 2020, però poi è stato annullato a causa della pandemia. Fai rumore e parla della distanza e del silenzio che possono nascere in una relazione. Il titolo Fai rumore è un invito a rompere quel silenzio, a far sentire la propria presenza e la propria umanità, perché anche un gesto, una parola possono salvare un legame. Diodato ha spiegato che il brano è un invito a far sentire la propria umanità. Noi l'ascoltiamo con Roberto Tagliani, Fai rumore.

regia con i Philadelphia, Gabriele Rosita in Alto Mare, anno 1980, dall'album di Loredana Bertè, proprio intitolato così, Loredana Bertè. Il brano è una metafora della libertà, dell'amore e della voglia di vivere senza limiti. La canzone racconta il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine e le convenzioni per affrontare l'ignoto con coraggio, anche se comporta rischi. È un inno alla libertà e alla ricerca di se stessi. Andiamo avanti in maniera un po' più romantica con un successo di Robbie Williams del 1997 come singolo dell'album Live Through a Lens. Stiamo parlando di Angels, che ascolteremo in questa bella versione in italiano con Mauro Levrini. Il brano parla della ricerca di conforto, protezione e speranza nei momenti difficili. Gli angeli possono essere interpretati come persone amate, figure spirituali o una presenza rassicurante che sostiene il protagonista quando si sente solo o fragile. Il messaggio è che anche nei momenti più bui si può trovare forza grazie all'amore e al sostegno ricevuti. In maniera così romantica noi proseguiamo il nostro appuntamento del lunedì di Sorriso Grandi Firme. Torniamo tra pochissimo.

Bello sentire anche il rumore del mare con questo Mare d'inverno anno 1983 dall'album Jazz proprio della grande Loredana Bertè. Il mare d'inverno è una metafora della solitudine, della malinconia e della riflessione interiore. A differenza del mare estivo, pieno di vita, quello invernale è il silenzio e invita a confrontarsi con i propri sentimenti più profondi. Il brano racconta il desiderio di trovare qualcuno che spezzi quella solitudine e dia un nuovo senso alla propria vita. Chiudiamo con un altro bel moderato che è sempre un riempipista garantito, l'abbiamo ballato anche venerdì scorso al Sorriso in Piazza a San Biagio di Callalta e sto parlando di questo successo del 2024 di Sal Da Vinci, avete già capito, Rossetto e Caffè. Il brano è una dichiarazione d'amore che celebra la bellezza delle piccole cose quotidiane. Il rossetto e il caffè diventano i simboli di una persona amata, capace di rendere speciale ogni momento con la sua presenza. La canzone racconta un amore autentico, intenso e pieno di nostalgia e tenerezza. Chiudiamo così il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme con Roberto Tagliani, Rossetto e Caffè.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Riso. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 21 e un minuto.
9: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: No, sì!
21: Brava!
20: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sorriso.
25: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

io ti amo ancora, nonostante questa rabbia che ora mi divora. Nonostante tutto, non trovo le parole,

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Io aspetto l'estate per le vacanze.
7: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
8: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
6: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Motore. Azione. Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 23 e 4 minuti.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: vostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabileaurora.com.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
2: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: I ragazzi di una volta passano la notte su Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

Dall'unione tra la samba angolana e lo stile musicale zouk nasce il kizomba. Per voi Radio Sorriso ne suona uno.

0: Amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie degli edifici distrutti dai forti terremoti nel tentativo di individuare possibili superstiti. Nel frattempo l'Unione Europea ha stabilito la fornitura di aiuti umanitari per un totale di 5 milioni di euro al fine di portare assistenza immediata alle comunità più colpite. Nel 2025, su 5 miliardi di passeggeri che hanno usato gli aerei a livello mondiale, 24 milioni di bagagli sono stati smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati, un dato che comunque è in flessione del 23%, conseguenza della trasformazione digitale della gestione. Lo rileva la 20ª edizione di Sita Baggage IT Insight Report. Come noto, Ferrari Luce è la prima automobile elettrica prodotta a Maranello. Questo modello starebbe incontrando i favori degli acquirenti cinesi. Nonostante l'acceso dibattito che è scaturito subito dopo il debutto in anteprima mondiale, la vettura completamente elettrica recante il logo del cavallino rampante sarebbe già sold out sul mercato del paese asiatico. Al box office italiano, Toy Story 5 ha raggiunto quota 5,8 milioni di euro totali. Disclosure Day, ora secondo nella classifica dei film più visti in Italia, supera quota 4 milioni. Delude invece Supergirl, che debutta al terzo posto con 164 mila euro. Grazie per l'attenzione.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.